0: sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza,

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Sole, mare, musica e piccoli

0: Dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 23 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora dall'Ariete. Un oggetto che consideravate rotto o inutile tornerà a funzionare grazie a un vostro tocco intuitivo. Questa piccola vittoria della tecnica sulla materia vi metterà di buon umore. Toro, in amore sarete meno gelosi del solito perché vi sentirete profondamente centrati. La vostra sicurezza attirerà il partner come un magnete. Gemelli, vi troverete a fare un calcolo mentale complesso riguardo a una spesa futura. Riuscire a far quadrare i conti senza l'aiuto della calcolatrice vi darà una piccola ma intensa scarica di autostima. Cancro, oggi sceglierete la via della discrezione totale. Farete un favore a qualcuno senza firmarlo, godendovi la sensazione di aver spostato l'energia positiva del mondo senza averne preso il merito pubblico. Leone, sarete attratti dal passato, ma in modo tecnico. Come si viveva senza una certa tecnologia? Sperimentare un'ora di vita analogica vi farà riscoprire i sensi che avevate assopito dietro uno schermo. Vergine, qualcuno vi chiederà un consiglio su come organizzare un progetto complicato. La vostra risposta sarà un diagramma o una lista così chiara che vi sentirete quasi degli architetti della vita altrui. Bilancia, l'equilibrio oggi si gioca a tavola. Cercherete il sapore perfetto tra salato e dolce o tra caldo e freddo. Questa ricerca dell'armonia culinaria sarà la vostra meditazione personale della giornata. Scorpione, in amore sarete attratti dal mistero delle parole non dette. Un messaggio interrotto o uno sguardo furtivo accenderanno la vostra immaginazione. Sagittario, riceverete una critica che solitamente vi avrebbe fatto arrabbiare, ma oggi la analizzerete come se fosse un dato statistico. Questa freddezza vi permetterà di trarne un vantaggio insperato. Capricorno, deciderete di mettere ordine in un cassetto della scrivania o in una cartella di documenti legali. Trovare tutto al suo posto vi darà una calma olimpica, permettendovi di dormire sonni più tranquilli. Acquario, sarete i primi a notare un cambiamento nel paesaggio urbano, un nuovo graffito, un albero potato o una vetrina cambiata. Questa attenzione ai minimi mutamenti vi farà sentire molto presenti nel qui e ora. Pesci, in amore oggi sarete voi a dare sicurezza. Il vostro partner si appoggerà alla vostra stabilità emotiva e voi sarete felici di essere il porto sicuro in una giornata altrimenti tempestosa per lei o per lui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

E allora buongiorno, buona mattinata, mercoledì 23 settembre, Monia Braga con voi fino alle 9. Oggi tra l'altro arriverà ufficialmente anche l'autunno, visto che nel primo pomeriggio ci sarà l'equinozio. E allora insomma passiamo insieme questa prima parte, ci svegliamo insieme con la musica romantica. Un saluto a Simone Serpone, sempre pronto e attivo ad occuparsi della parte tecnica. Io sono Monia Braga, ma arriva subito anche Nico Fidenco con Su nel cielo e tra poco Mario Lavezzi con Le tue ali.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ancora ben svegliati, buona mattinata, lo sentiamo il profumo di caffè che ci dà la carica, l'energia per affrontare questo mercoledì 23 settembre. Certo che lo sentiamo, io me ne sono appena fatto uno di caffè, ma immagino anche molti di voi, coloro che magari si sono svegliati da poco. Un saluto a tutte le persone che magari hanno fatto la notte per lavoro, per divertimento e sono pronte ad andare a riposarsi. Un saluto a chi magari si sta svegliando, beh, quelli che si sveglieranno più avanti si collegheranno più avanti, per forza ragazzi, è così. 331 240 78 78, beh, beati loro, quelli che stanno ancora dormendo, un po' l'invidio. Pupo adesso con Gelato al cioccolato e tra poco Drupi, Fammi volare.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Andiamo a scoprire questa giornata, il 23 settembre, facciamo un po' l'almanacco, come insomma spesso ci piace fare. Oggi appunto è il 23 settembre, mancano 99 giorni alla fine dell'anno ed è appunto il primo giorno d'autunno, ok? In concomitanza con l'equinozio autunnale c'è anche l'ingresso del sole nel segno zodiacale della Bilancia. Tra l'altro, come sempre, in chiusura dell'ora daremo anche un'occhiata all'oroscopo. Oggi attenzione, perché si festeggia San Pio da Pietralcina, conosciuto in tutto il mondo come Padre Pio. È stato un presbitero dell'ordine dei frati minori cappuccini, proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002, e ce lo ricordiamo sicuramente molto bene. Oggi anche San Lino, e oggi nel 1889 veniva fondata la Nintendo. Per tutti gli amanti dei videogiochi sicuramente insomma la conoscono molto bene. Oggi nel 2008 Google lanciava Android. Beh, insomma, tra l'altro adesso non voglio fare pubblicità occulta, ma mi piacerebbe avere un telefono della Google. Non l'ho mai preso in considerazione, ma mi piacerebbe. Ancora musica adesso, Romantica, Little Tony con La donna di picche, e tra poco Adriano Pappalardo, Non mi lasciare mai.

Ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche,

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: È il 23 settembre, beh, facciamo un saluto anche a tutte le persone che compiono gli anni oggi. Lo sapete che poi in questa mattinata andremo a controllare i compleanni famosi. Intanto da oggi si festeggiano anche gli amici della bilancia. E a proposito, tra poco daremo anche un'occhiata all'oroscopo con Roberto, come sempre, in chiusura dell'ora qui su Romantica Radio. Proseguiamo questo mercoledì 23 settembre con i Romance, Vorrei averti vicino, e tra poco Roberta Voltolini, Stella.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Lei

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 23 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora dall'Ariete. Un oggetto che consideravate rotto o inutile tornerà a funzionare grazie a un vostro tocco intuitivo. Questa piccola vittoria della tecnica sulla materia vi metterà di buon umore. Toro, in amore sarete meno gelosi del solito perché vi sentirete profondamente centrati. La vostra sicurezza attirerà il partner come un magnete. Gemelli, vi troverete a fare un calcolo mentale complesso riguardo a una spesa futura. Riuscire a far quadrare i conti senza l'aiuto della calcolatrice vi darà una piccola ma intensa scarica di autostima. Cancro, oggi sceglierete la via della discrezione totale. Farete un favore a qualcuno senza firmarlo, godendovi la sensazione di aver spostato l'energia positiva del mondo senza averne preso il merito pubblico. Leone, sarete attratti dal passato, ma in modo tecnico, come si viveva senza una certa tecnologia. Sperimentare un'ora di vita analogica vi farà riscoprire i sensi che avevate assopito dietro uno schermo. Vergine, qualcuno vi chiederà un consiglio su come

0: Come organizzare un progetto complicato? La vostra risposta sarà un diagramma o una lista così chiara che vi sentirete quasi degli architetti della vita altrui. Bilancia. L'equilibrio oggi si gioca a tavola. Cercherete il sapore perfetto tra salato e dolce o tra caldo e freddo. Questa ricerca dell'armonia culinaria sarà la vostra meditazione personale della giornata. Scorpione. In amore sarete attratti dal mistero delle parole non dette. Un messaggio interrotto o uno sguardo furtivo accenderanno la vostra immaginazione. Sagittario, riceverete una critica che solitamente vi avrebbe fatto arrabbiare, ma oggi la analizzerete come se fosse un dato statistico. Questa freddezza vi permetterà di trarne un vantaggio insperato. Capricorno, deciderete di mettere ordine in un cassetto della scrivania o in una cartella di documenti legali. Trovare tutto al suo posto vi darà una calma olimpica, permettendovi di dormire sonni più tranquilli. Acquario, sarete i primi a notare un cambiamento nel paesaggio urbano, un nuovo graffito, un albero potato o una vetrina cambiata. Questa attenzione ai minimi mutamenti vi farà sentire molto presenti nel qui e ora. Pesci, in amore oggi sarete voi a dare sicurezza. Il vostro partner si appoggerà alla vostra stabilità emotiva e voi sarete felici di essere il porto sicuro in una giornata altrimenti tempestosa per lei o per lui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Prontissimi per una nuova ora in questa bella mattinata del 23 settembre. Ancora buongiorno, ben svegliati a chi pian piano è pronto ad affrontare questa giornata. Magari è suonata da poco la sveglia dalle vostre parti, state facendo colazione, un caffettino. Dai, ce lo facciamo insieme mentre ascoltiamo Samantha Chavez, Sing Me Your Song Again Daddy, e tra poco la grandissima Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, e tra poco la collection musicale che tanto amiamo, Napoli Pop.

0: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Viaggio a senso solo, senza

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Prontissimi per controllare i compleanni di questa giornata. Oggi è il 23 settembre. Oggi sarebbe stato il compleanno di Ray Charles, cantautore e pianista considerato uno dei pionieri della musica soul. Perse completamente la vista all'età di 6 anni, probabilmente a causa di un glaucoma, ma ragazzi, la voce era pazzesca. Oggi è il compleanno anche di Julio Iglesias, a proposito di grandi voci, un cantante spagnolo che noi amiamo, tra l'altro ci ha regalato tantissime canzoni romantiche che spesso ascoltiamo ovviamente anche qui su Romantica Radio. Oggi tanti compleanni di grandi voci, è il compleanno anche del boss Bruce Springsteen. Beh ragazzi, sarebbe stato il compleanno di Aldo Moro, e a proposito invece di grandi voci, sarebbe stato anche il compleanno di Gino Paoli, che ci ha lasciato purtroppo da pochi mesi. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78. Arriva Riccardo Cocciante con Marilyn, e tra poco anche Rita Pavone con Come te non c'è nessuno.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Sapete che ci piace sempre andare a controllare le giornate mondiali, internazionali. Oggi è la giornata delle lingue dei segni. È giornata proclamata dall'ONU nel 2017 che mira a tutelare l'identità linguistica e la diversità culturale di tutte le persone sorde e degli altri utilizzatori delle lingue dei segni. Tra l'altro io non sono capace di parlare con la lingua dei segni, è sempre molto affascinante però vederlo. Per un po', tanti anni fa, avevo imparato a scrivere in morse, ma questa insomma è un'altra storia. Proseguiamo con la musica, che dite? Su Romantica Radio arriva Ornella Vanoni, Vorrei darti, e tra poco anche Mal, Pensiero d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte forte, sempre.
6: Dettagli in negozio online.
7: Parole, parole, parole.
8: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
1: Romantica Radio, mi avete stregato sia in macchina sia in casa, siete fantastici veramente, non cambiate mai.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: A proposito di giornate mondiali internazionali, da oggi parte la settimana europea dello sport, ok? Settimana iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 2015, lo scopo è quello di combattere la sedentarietà e spingere i cittadini di tutte le età a muoversi di più e ovviamente ad adottare uno stile di vita sano che fa benissimo al nostro corpo ma anche alla mente. Io quando esco a farmi una camminata, una corsa, certo, con fatica, ma poi dopo sto benissimo, ragazzi. Homo sapiens adesso, Pecos Bill e tra poco anche Umberto Tozzi, Notte Chiara.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 23 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora dall'Ariete. Un oggetto che consideravate rotto o inutile tornerà a funzionare grazie a un vostro tocco intuitivo. Questa piccola vittoria della tecnica sulla materia vi metterà di buon umore. Toro, in amore sarete meno gelosi del solito perché vi sentirete profondamente centrati. La vostra sicurezza attirerà il partner come un magnete. Gemelli, vi troverete a fare un calcolo mentale complesso riguardo a una spesa futura. Riuscire a far quadrare i conti senza l'aiuto della calcolatrice vi darà una piccola ma intensa scarica di autostima. Cancro, oggi sceglierete la via della discrezione totale. Farete un favore a qualcuno senza firmarlo, godendovi la sensazione di aver spostato l'energia positiva del mondo senza averne preso il merito pubblico. Leone, sarete attratti dal passato, ma in modo tecnico, come si viveva senza una certa tecnologia. Sperimentare un'ora di vita analogica vi farà riscoprire i sensi che avevate assopito dietro uno schermo. Vergine, qualcuno vi chiederà un consiglio su come organizzare un progetto complicato. La vostra risposta sarà un diagramma o una lista così chiara che vi sentirete quasi degli architetti della vita altrui. Bilancia, l'equilibrio oggi si gioca a tavola. Cercherete il sapore perfetto tra salato e dolce o tra caldo e freddo. Questa ricerca dell'armonia culinaria sarà la vostra meditazione personale della giornata. Scorpione, in amore sarete attratti dal mistero delle parole non dette. Un messaggio interrotto o uno sguardo furtivo accenderanno la vostra immaginazione. Sagittario, riceverete una critica che solitamente vi avrebbe fatto arrabbiare, ma oggi la analizzerete come se fosse un dato statistico. Questa freddezza vi permetterà di trarne un vantaggio insperato.

0: Tricorno, deciderete di mettere ordine in un cassetto della scrivania o in una cartella di documenti legali. Trovare tutto al suo posto vi darà una calma olimpica, permettendovi di dormire sonni più tranquilli. Acquario, sarete i primi a notare un cambiamento nel paesaggio urbano, un nuovo graffito, un albero potato o una vetrina cambiata. Questa attenzione ai minimi mutamenti vi farà sentire molto presenti nel qui e ora. Pesci, in amore oggi sarete voi a dare sicurezza. Il vostro partner si appoggerà alla vostra stabilità emotiva e voi sarete felici di essere il porto sicuro in una giornata altrimenti tempestosa per lei o per lui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Siamo prontissimi per una nuova ora da passare insieme su Romantica Radio, sempre Monia con voi. Io direi però di fare anche degli auguri, perché oggi è un compleanno molto speciale, il compleanno è di Dario e gli facciamo tantissimi auguri che arrivano dalla suocera Carla. Auguri, auguri, auguri Dario, buon compleanno, buona giornata. Ti regaliamo la musica romantica e allora i Bee Gees con My World e tra poco anche Walter Foini con Una donna, una storia.
4: Romantica.
5: Romantica. Le dolci note del mattino.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Attenzione perché è il momento di Veloci e Contenti, oramai sapete cosa fare per conquistare i nostri gadget. Dovete scrivere la parola autunno, tra l'altro proprio oggi arriva con l'equinozio. Scrivete anche il vostro nome, la città da dove scrivete, dove ci state ascoltando, e il più veloce conquisterà il nostro profumatore. 331 240 78 78, fatelo subito, Veloci e Contenti.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli Mediterma ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati della Havana che hanno lasciato l'aula. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione. Intanto a Marsala in Sicilia, la scuola media Pipitone, un'alunna di terza ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nella centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05. Il Palavela di Torino ospiterà il quarto finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. Ed è tutto. A più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Romantica News, ci siamo informati e aggiornati, attenzione perché arriva Sergio Endrigo con Lontano dagli occhi e tra poco anche Rita Collage e tra poco Top Star, la sfida delle stelle, mamma mia, e a sfidarsi saranno Milva e Gigliola Cinguetti. Vi ricordo che tutte le nostre rubriche le trovate anche online in formato podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Due grandi artiste della musica italiana in sfida in questa puntata. Milva e Gigliola Cinquetti. La prima è stata una delle voci più potenti e straordinarie della musica italiana. Con una carriera che si è estesa per più di 6 decenni, è stata una delle interpreti più versatili, capace di spaziare tra vari generi musicali, dalla musica leggera alla musica d'autore, dal teatro alla canzone d'autore, fino alla musica popolare e alla musica classica. Particolarmente d'effetto la sua presenza scenica. Uno degli aspetti più interessanti della sua carriera, infatti, è stato il teatro musicale, in particolare il teatro di Brecht. La seconda, caratterizzata da una voce dolce e melodica, ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissima, nel 1964, quando ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Non ho l'età, che è diventata un vero e proprio simbolo della musica leggera italiana.

0: Due artiste di grande calibro e personalità, sebbene piuttosto diverse. Milva con la sua voce potente e versatile, Gigliola Cinquetti, dolce, riservata. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Grazie, grazie mille e grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
1: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, ci salutiamo con Alta Marea, questa bellissima canzone di Antonello Venditti, e tra poco anche Fred Bongusto, non è un capriccio d'agosto, eh no, siamo a settembre in effetti. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi aspetto anche domattina sempre dalle 6, vi butto giù dal letto e tra pochissimo ci sarà Ornella a proseguire questa bella giornata. Buon mercoledì, a domattina da Monia, ciao!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buongiorno, ci sono, eccomi qui, sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio e passeremo le prossime tre ore insieme fino a mezzogiorno. Un saluto a Monia e un ringraziamento come al solito a Simone Serpone che è in regia. Subito vi do i nostri contatti se voi ci siete, perché noi sì, è da controllare se ci siete anche voi e magari battete un colpo al 331 240 78 78. Grazie, già da questo momento vi do anche il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it e vi do subito i titoli delle canzoni che stiamo per ascoltare. Faremo Ombre cinesi con Gianni Togni tra poco e subito torniamo al 1977, c'è una bimba ed è di Sandro Giacobbe.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farfalle.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Al mattino mica ce ne stiamo qui seduti a rigirarci i pollici. No, andiamo a spasso nel tempo. E allora, primo step, celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. Il 23 settembre del 1930 nasce The Genius. E già da questo dovreste aver capito, e per chi non ci fosse arrivato, beh, un grande cantautore e pianista americano, Ray Charles. E grande e immortale successo, per esempio, Georgia on my mind. E un mio ricordo tenero fu per un famoso spot pubblicitario del 94 che lui interpretò, che trovai geniale perché lui guidava una famosa automobile sul lago salato di Bonneville e chiaramente di sotto c'era la musica, la canzone Georgia on my mind. Grande ricordo di questo personaggio, di questo talento immortale. Dai, dedichiamoci alle prossime canzoni romantiche che stanno per arrivare. Ritroveremo Claudio Baglioni con Ti amo ancora. Subito andiamo al palco di Sanremo 85. Arrivò al quinto posto nelle nuove proposte Marco Rancati con Occhi neri.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Andiamo a vedere adesso che cosa è accaduto in passato di particolare il 23 settembre, in questo caso dell'anno 1889. Viene fondata a Kyoto la Nintendo, azienda giapponese che in origine si occupava di produzione e distribuzione di carte da gioco, poi è diventata il colosso specializzato nella produzione di videogiochi e console, un nome tra tutti Super Mario per intenderci, un nome tra tutti Riccardo Del Turco, Sanremo 69, avrete capito che tra poco ascolteremo cosa hai messo nel caffè e subito dai, canzone che ha ispirato il film del 1990 che non dimenticheremo mai perché ci trascina ogni volta dal 64, Roy Orbison, e questa è Oh Pretty Woman.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Carissima romantica radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina d'Aragonegro.
1: Sono Claudio da Lenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
2: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Stamattina nel nostro viaggio nel tempo c'è una sfida a suon di videogiochi, perché prima abbiamo parlato della Nintendo, ma attenzione, il 23 settembre del 1993 viene pubblicato Sonic the Hedgehog CD dalla Sega Mega CD in Giappone, grande rivalità tra le due case produttrici di videogiochi e di personaggi iconici, per cui starà a voi poi decretare quale sia mai stata la vostra preferita. Io non ho mai giocato né all'una né all'altra, quindi siamo a posto, sono neutrale, invece parteggio per la musica romantica di Romantica Radio e ritroveremo tra poco Franco Simone con Mia più Mia, subito uno dei nostri grandi amori, Mia Martini dal 72, questa è Amanti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Quando apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio con Ornella Roccio fino a mezzogiorno e già sorrido perché posso salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Continuate sempre a farlo, grazie. Siete i benvenuti e tra gli altri in questo momento scelgo il messaggio di Nina da Bari che scrive: con Romantica è sempre un viaggio nel tempo e la tenerezza dei ricordi scalda il cuore. Ma che bella sta roba, cioè sei una poetessa, bravissima. Non avrei saputo dirlo meglio. E allora facciamoci ancora emozionare dalle prossime canzoni. Torneremo al Cantagiro 70 con Domenico Modugno e L'allontananza e subito c'è Gigliola Cinquetti. La prossima è Chiamalo Amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece...

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: quest'ora mi scappa un saluto, e quando scappa bisogna farlo, altrimenti no, mi scappa un saluto da dare a chi? A tutti i romantici che in questo momento ci ascoltano mentre sono in viaggio per lavoro. Che può significare viaggiare per raggiungere il posto di lavoro, ma può significare avere proprio il viaggio come compito di lavoro, un'idea tra tante, i corrieri, gli autotrasportatori. E allora, cari romantici, per voi sono in arrivo le prossime canzoni e avremo Viaggio di un poeta, penso un po' che link al titolo per i Dick Dick, e subito torniamo all'85 con una delle canzoni più dolci di Phil Collins. L'album era No Jacket Required e questa è One More Night.
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto. A più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo, e noi ci prepariamo invece ad un appuntamento che ci farà restare in Italia. In Top Star, nella sfida delle stelle che arriverà tra un po', ci saranno a confronto Drupi e Fausto Leali. E poi, attenzione, avvicinate il naso alla radio tra un po', perché sentirete che cosa potrebbe arrivare a casa di uno di voi. Avete già capito, tornerà anche Veloci e Contenti, ma intanto godiamoci le canzoni romantiche che sono in arrivo, e avremo dal 79 tra poco Mattia Bazar con Bam, c'è tutto il mondo intorno. Subito Bobby Solo con Attento al cuore, attento a lei.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Torniamo sul ring virtuale della musica con due grandi personaggi, ma soprattutto due grandi voci della musica italiana. Fausto Leali e Drupi. Il primo è uno dei cantanti più noti e amati della musica leggera italiana, con una voce che è diventata un marchio di fabbrica. Un timbro ricco e profondo, un grande controllo vocale. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua voce lo ha reso un cantante molto apprezzato dal pubblico, non solo per il suo talento vocale, ma anche per l'intensità delle sue interpretazioni. Il secondo, all'anagrafe Giampiero Anelli, è noto per la sua voce calda e profonda, che ha saputo conquistare il pubblico, e non solo in Italia. Alcune delle sue canzoni sono state apprezzate anche all'estero, soprattutto nei paesi di lingua italiana come Svizzera, Belgio e Germania, dove la musica italiana ha una lunga tradizione di ascolto.

0: Anche se entrambi hanno avuto un grande successo, le loro carriere sono state caratterizzate da stili musicali che si distinguevano per sfumature diverse. Drupi più melodico e intimo, Fausto Leali più energico e influenzato da rhythm and blues. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
1: Romantica Radio, per me è sempre un piacere ascoltarvi. Irene Ascolese di Pozzuoli. Un bacio e un abbraccio forte.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E in realtà dice già tutto la sigla, però a me resta il compito di dettagliare meglio cosa dovrà accadere in questo spazio veloci e contenti per quei pochi che non l'avessero mai seguito. Allora, c'è da conquistare il nostro desideratissimo profumatore griffato Romantica Radio, ma solo il primo, solo il più veloce ci riuscirà. Cosa dovrà fare? Dovrà scrivere autunno con nome e città e mandarlo ora a questo numero 331 240 78 78.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Bentrovati ancora, cari amici romantici. Buon mercoledì 23 settembre. Siamo a mezza settimana e siamo oltre la metà invece del nostro appuntamento. Arriveremo insieme fino a mezzogiorno con Ornella Roccio, con Simone Serpone in regia. E adesso dai, prendo ancora uno tra quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878. In questo caso leggo il messaggio di Aldo da Firenze, che ha scritto: Romantica è il top, grazie, la più bella di tutte. Ornella, ma ogni tanto saluti la Toscana. Allora, sì, lo faccio, Aldo. Forse ieri eri un po' distratto perché ieri ho salutato gli amici che da tante regioni d'Italia ci seguono in DAB e ovviamente c'era anche la nostra amatissima Toscana, quindi dai, ogrullo. non lo so dire ogrullo bene. Va bene, vi dedico le prossime canzoni. Ci sarà Fiorello da Sanremo 95 con Finalmente tu, e subito c'è un'altra poesia di Alunni del Sole.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parole.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vi siete mai accorti di cambiare la voce quando parlate con qualcuno che vi piace, che può essere non solo la persona amata, ma anche il migliore amico, anche qualcuno a cui siete particolarmente legati e affezionati? Beh, succede, perché è vero, sembra che cambiamo la nostra voce quando parliamo con persone che ci piacciono. E allora, cari miei, capito che faccio anche la piaciona a questo punto, cari miei romantici, non cambierò la mia voce per voi, e soprattutto non il mio cervello, perché cretina ero e cretina rimango, ma ho dalla mia la musica di Romantica Radio, e allora vi farò ascoltare Un Sorriso e poi Perdonami, davvero perdonatemi, con Marcella Bella, e subito andiamo al Festival Bar 81 con Ricchi e Poveri e Mi Innamoro di Te.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Curiosità, siete grandi estimatori, amanti, appassionati di Pino Daniele o in particolare c'è un artista, un gruppo, qualcuno che amate ascoltare di più? Allora il consiglio è di iscrivervi al canale YouTube di Romantica Radio e di attivare la campanella delle notifiche, così sarete informati in tempo reale di ogni evento editoriale di Romantica Radio. Per esempio ho citato Pino Daniele perché recentemente, come spesso fa il nostro Benny Ronca, ha realizzato una bellissima collection a lui dedicata, quindi non potete perdere questo. Non perdete anche le nostre prossime canzoni e ritroveremo Amicizia e Amore dal 74 per i Camaleonti. Subito andiamo a fine anni 60 con Sylvie Vartan e Irresistibilmente.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
1: Ascolto Romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: se vola il tempo come al solito, quindi siamo già quasi in chiusura del nostro appuntamento insieme. Sono un po' preoccupata perché quando arriva Marco 3 e stranamente come oggi lo vedo così cordiale, galante, gentile, lì mi nasce la preoccupazione. Temo rappresaglie perché non sono abituata a vederlo così bravo. Va bene, no, bravo come sempre sarà con voi perché lo ritroverete da mezzogiorno fino alle 15 qui su Romantica Radio prima di andare via, però ascolterò con voi Beans e Cara subito. Torneremo a Sanremo 83 con Dori Ghezzi e Margherita non lo sa. Io invece lo so che vi ritroverò domani mattina sempre qui su Romantica Radio da Ornella Rauccio. Grazie a tutti voi e allora appuntamento a domani. Ciao!
1: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Solo in Samhub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samhub siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samhub.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buongiorno care amiche e cari amici, buongiorno dalla voce di Marco 3. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e stamattina ho iniziato sorridendo, cara Ornella, proprio pensando a te, perché ho vicino al comodino il dispositivo Alexa e allora a quel punto l'ho interrogata chiedendo: Alexa, fammi ascoltare la Rauccio. E lei imperterrita mi ha risposto: non ci sono dispositivi collegati alla Rauccio. L'intelligenza artificiale supera abbondantemente la deficienza naturale del sottoscritto e detto questo possiamo anche partire, vero? Simone Serpone, mi mandi in onda Eros Ramazzotti con Ma che bello questo amore e subito dopo Roberto Carlos in Amico.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

altro giro di belle canzoni qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Demis Rousseau con My Reason, ma ora ci sono gli Stadio. Nel 1981 la storica band bolognese ebbe così la fortuna di incidere Chi te l'ha detto. La fortuna perché questo pezzo porta la firma prestigiosa di Lucio Dalla. Dalla è stato il vero e proprio mentore di questa band. Gli Stadio infatti nacquero originariamente proprio come suo gruppo di accompagnamento nei concerti e in studio prima di mettersi in proprio. E dovete sapere che fu scelta anche da Carlo Verdone nel suo film Borotalco, e insieme a un pezzo memorabile che era sul lato B di questo 45 giri e che si intitolava Grande figlio di Sultana. Ecco, così siamo un po' più delicati, più radiofonici e non disturbiamo la sensibilità di alcuno, va bene? Vi lascio con gli Stadio e Chi te l'ha detto?

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma, un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis, sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Oggi metteremo in risalto e a confronto due grandi nomi della musica italiana, Anna Oxa e Mia Martini. Gli scontri ci saranno in Top Star. Voi quale preferite? Fatemi sapere al 331-2407878. La voce inconfondibile, delicata, deliziosa del ricordo di Mia Martini, oppure la graffiante, la performer, la più rock Anna Oxa? Fatemi sapere. Adesso invece c'è Michele Zarrillo con questa canzone bellissima che voglio regalare a tutti voi dal titolo Gli Angeli e subito dopo Drupi con Vado Via.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Ancora una sfida al femminile. Da un lato Anna Oxa, dall'altro Mia Martini. La prima si è fatta notare giovanissima partecipando al Festival di Sanremo nel 1980 con la canzone Un'emozione da poco, che fu un grande successo e la lanciò nel panorama musicale italiano. Dotata di una voce davvero unica, potente e versatile, ma anche di una presenza scenica d'impatto, è sempre stata una cantante che ha cercato di sperimentare con il proprio stile, passando dal pop al rock, alla musica d'autore e persino alla musica elettronica. La carriera di Mia Martini, la Mimì della musica italiana, è stata segnata da grandi successi, ma anche da periodi di difficoltà personale e professionale. Una voce roca, profonda, intensa, è sempre stata capace di emozionare e colpire profondamente il pubblico. Durante la sua carriera è stata vittima di una serie di pregiudizi e superstizioni che hanno influenzato negativamente la sua vita privata e professionale.

0: Anna Oxa e Mia Martini hanno condiviso una carriera parallela nel panorama musicale italiano, entrambe note per le loro voci potenti e per la loro capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica. Nonostante le differenze stilistiche e di personalità, c'era un legame di stima reciproca. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone, gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Oggi voglio salutare gli amici di Marina di Chieuti, che sono in provincia di Foggia. E sì, beh, ci sono delle belle spiagge da quelle parti, ma voglio parlare di cose serie a Marina di Chieuti, perché in una spiaggia è stata trovata un'urna cineraria. Va bene, di questo ne parlerò più tardi durante la nostra trasmissione. Ora vi lascio con La Pavone, Datemi un martello, e subito dopo Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Saluti a tutti voi cari che scrivete al 331-240-7878. Rosina dal bel Salento, da Gallipoli, ha un negozio di abbigliamento e ci ascolta tutti i giorni, ci fa piacere davvero Rosina. E poi ancora Simonetta da Napoli, anche lei è un'assidua ascoltatrice. Chi scrive invece a Marco @romanticaradio.it è Salvatore da Coquio Trevisago nel Varese, che scrive: vi ascolto da un paio di mesi, merito di mia moglie, una santa donna, santa subito, buon lavoro caro Salvatore da Coquio Trevisago in provincia di Varese. Ma che è difficilissimo da annunciare attraverso la radio, Coquio Trevisago. Allora vi lascio con la nostra musica per i nostri amici, ma per tutti voi Real Speedwagon in Can't Fly This Feeling, e subito ancora con la voce di Edoardo De Crescenzo.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ritroverete la collection musicale Napoli Pop più tardi qui su Romantica Radio durante la nostra programmazione. Ma che bello passeggiare a Marina di Chieuti, sulla spiaggia, in provincia di Foggia, e magari ritrovare alcune cose, ma non sono state lasciate dai bambini, ecco, sto parlando di secchiello, paletta, un gonfiabile o una formina per la sabbia. No, è stata trovata un'urna cineraria col nome di un uomo e il timbro di un crematorio tedesco, ma veramente ha dell'incredibile, trasformando questa tranquilla mattinata in un piccolo giallo sulla costa adriatica. Insomma, hanno fatto degli accertamenti, conterrebbe i resti di un uomo di circa 80 anni. Ma adesso ci chiediamo: come è andata a finire quest'urna cineraria a Marina di Chieuti, spinta dalle onde del mare sulla costa foggiana? Potrebbe essere stata dispersa in mare durante una cerimonia per la restituzione delle ceneri alla natura, è caduta giù in mare, o per una serie di circostanze sia stata spinta dalle correnti. Ma gli investigatori non escludono altre possibilità, compresa quella di un abbandono. Pensate un po', scusate, mi viene proprio da sorridere. Io la chiuderei qui, ma adesso Simone Serpone ci manda in onda Dario Baldambembo e qui continuiamo la storia con Non mi lasciare, e subito dopo Dalida con Quelli erano giorni.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
5: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
4: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
5: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
4: Punto Zero. Punto e basta.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Si gioca, venghino, si rivenghino al baraccone di Romantic Radio. Eccolo qui, è arrivato il momento di Veloci e Contenti. E allora siete contenti, e allora siete felici, e allora siete veloci. Il profumatore vi aspetta per profumare le vostre auto, le vostre stanze, le vostre case. Oramai sapete cosa fare per conquistare i nostri gadget. Dovete scrivere la parolina su WhatsApp al 331-240-7878, oltre al vostro nome e oltre alla vostra città di origine, vabbè, insomma, dove siete in questo momento. Il più veloce conquista il nostro profumatore. Scrivete la parola autunno al 331-240-7878 e che la fortuna sia con voi!

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica Rosy da Caserta. Grazie di esistere. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

saranno altre occasioni per partecipare a Felici e Contenti, quindi vi invito a tenere d'occhio la nostra programmazione. A sorpresa arriverà il nostro gioco. 331-240-7878, il nostro numero unico che vi mette in contatto con Romantica Radio. A proposito, utilizzatelo anche per salutare in Ciao Romantica. Potete salutare chi volete, non soltanto noi della radio, e vi ringraziamo per questo, ma è il vostro spazio, quindi salutare il vostro lui, la vostra lei, i vostri loro, insomma fate quello che volete al 331-240-7878, anche questo con orari a sorpresa. Tra un po' c'è Mino Reitano con Una ragione di più e Simone ci manda ora in onda Marco Armani con È la vita.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Visto che la vacanza ormai è un ricordo e il mare appartiene al passato remoto, ci tuffiamo nel passato con i classici della musica italiana, perché inizia una nuova ora insieme col ricordo delle melodie del passato. Ancora un'ora all'insegna dei nostri ricordi, tutti da rivivere e tutti da riascoltare. E lo facciamo subito con Goran Kuzminac e Ehi ci stai, tra un po', e subito vi lascio con questi 120 kg di testosterone di Adriano Pappalardo in Giallo uguale sole.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci sono delle canzoni che lasciano il segno, alcune volte anche delle parole che rimangono incontrastate nel mondo della musica italiana, come quelle che vi stiamo proponendo nella prossima doppietta musicale. Tra un po' c'è il grande Claudio Baglioni e qui si alzerà l'ascolto con Porta Fortese e subito Alan Sorrenti. Questo fu un grande successo davvero, Non so che darei. Eccolo qui per voi.

0: botta di felicità.
1: Mi piaci.
0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Stasera insieme a Roberto Malvagia si parlerà di ricordi, il bar all'italiana, molto più di un bancone. Ecco, il quotidiano, il totocalcio, il caffè preso in piedi e un barista sempre capace di accorgersi della nostra assenza. Questo accadeva sicuramente nei piccoli centri. Questa sera Roberto racconta il bar italiano come luogo di sport, politica, solitudine e piccole comunità quotidiane. Un viaggio tra espresso, bar sport e vita vera. Dalle 21 con Romantica Radio e insieme a Roberto Malvagia. Prossimi due pezzi, Amedeo Minghi, sicuramente tu, e subito dopo Equipe 84, Io ho in mente

0: Autopassioni Casa Ogni Euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Sono Chicca da Barletta, dalla Puglia. Ascolto Romantica dallo streaming perché è una radio che mi fa veramente emozionare e mi fa venire in mente tanti ricordi, una radio meravigliosa.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

amiche e amici ascoltatori di Romantica Radio, siamo arrivati al termine di questo mio appuntamento. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18. La musica continua, ultimi due pezzi per oggi. Abbiamo Vasco tra un po' con Ogni Volta e subito Nicola Di Bari e il suo Ricordo in Paese. Ci risentiamo allora domani a mezzogiorno, vi aspetto sempre qui su Romantica Radio. Un abbraccio da Marco Trecci.

Consamab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali.

E anche per oggi ci siamo, 23 di settembre, siamo a mercoledì, ma benvenuti su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Ormai siete abituati ad ascoltarmi dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Parto sempre con i saluti, i ringraziamenti, mio amico Marco Tre che vi ha fatto compagnia come al solito all'ora della pappa. Mi raccomando, anche domani mettete la sveglia, non dimenticate l'appuntamento con la simpatia di Marco, sempre ottima per condire proprio quello che fate durante l'ora di pranzo. Ebbene, anche oggi noi siamo insieme e abbiamo un po' di cose di cui parleremo. Mi raccomando, devo anche ricordarvi il nostro numero del WhatsApp che è essenziale per interagire insieme a noi. Salvatelo come sempre alla voce Romantica Radio al 331-240-7878. Vi ricordo che tra poco ritorna anche la nostra collection, questo mese è appunto Napoli Pop, ma prima ascoltiamo Zucchero con Un piccolo aiuto e Palofrescura con Duorma.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Non

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Dite la verità, che canzoni con la nostra collection. E allora, tra un pezzo e l'altro, noi diamo anche qualche curiosità. C'è una notizia che oggi mi ha molto incuriosito e riguarda soprattutto coloro che amano collezionare delle monete, che secondo me è anche la forma di collezionismo più antica. Perché ve ne voglio parlare? Se avete a disposizione delle monete in euro, in questo caso, fate caso molto alla moneta di 2 euro, perché ce n'è una in circolazione in questo momento, ecco, ascoltatemi bene, che potrebbe valere 3.500 euro per i collezionisti. Quali sono le caratteristiche che ha questa moneta? Ve ne parlo tra poco, però prima vi faccio ascoltare le nostre canzoni. Gianni Morandi che torna con Notte di Ferragosto e una canzone che amo particolarmente, di Fre Buongusto, che si intitola Attento Disc Jockey.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuto la notte scorsa nel celebre monumento della capitale. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte verifiche e accertamenti anche sugli altri operai. Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello alla sua insegnante di italiano. Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri in classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Mattarella. Ha detto: da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri della città. Il calciomercato, con il Papu Gomez che firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato la scorsa estate, e si trasferirà a Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. La Juventus all'allarme portieri e dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara, piomba su Neto, già giocato in bianconero, oggi il 37enne brasiliano è svincolato. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E adesso sicuramente vi avrò incuriosito, perché abbiamo parlato di questa moneta da 2 euro che varrebbe 3.500 euro per i collezionisti. State guardando tra le vostre monete. Lo so, allora la prima cosa a cui dovete fare caso è che è una moneta celebrativa che è stata coniata in onore di Grace Kelly, che ricordate sicuramente, una grande attrice del cinema americano che ha sposato Ranieri III di Monaco a suo tempo, e fu coniata proprio una moneta in onore di questa bellissima attrice che poi è diventata successivamente anche principessa. Se avete tra le vostre monete questa celebrativa, attenzione, fate caso dei particolari, perché come vi dicevo potrebbe valere 3.500 euro. Vi lascio ancora con un po' di suspense, ne parliamo ancora tra poco. Adesso Sandro Giacobbe con Mi va che ci sei, e partiamo con Anna Marchetti, Ma come posso non pensarti più.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, è la più bella che ci sia. Ci coccolate sempre con le vostre canzoni, ci portate nel passato, siamo molto contenti. Sono, come si dice, quelle ore che ascoltiamo che siamo molto felici e sereni. Dio vi benedica, continuate così.
1: Romantica, siete il mio risveglio e la mia buonanotte. Con le vostre canzoni stupende e meravigliose ci fate sognare a tutti. Buon ascolto a tutti, sono Luisa di Aversa.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Completiamo la notizia, adesso siete curiosi, qual è questa moneta di 2 euro che potrebbe valere 3.500 euro? Abbiamo già ricordato che una moneta è coniata in onore di Greschelli. Com'è fatta? Innanzitutto c'è il lato famoso dove c'è scritto 2 euro e poi l'altro dove c'è il profilo di Greschelli e deve riportare accanto la scritta Monaco 2007. Se avete una moneta 2 euro così, ecco, sappiate che avete tra le mani un oggetto che vale 3.500 euro. Scavate un po' tra le vostre monete, magari qualcuna che avete dimenticato in qualche salvadanaio. Torniamo alla musica, che è bello riascoltare anche Nino Buonocore con Rosanna e Mario Tessuto subito con Nasino in su.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai

quello che fate, dove abitate, un po' delle vostre passioni. Naturalmente parleremo anche della musica, quella che vi piace ascoltare su Romantica Radio. Quindi se volete prenotarvi, diventare protagonisti di questo spazio, chiamateci subito, anzi scriveteci che è meglio, al 331-240-7878 del nostro WhatsApp. Adesso Nat King Cole con Love e i Nomadi, Un giorno insieme.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Tra le tante notizie di questo mercoledì pomeriggio ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, perché parliamo ancora di ferie, parliamo ancora di vacanze, però attenzione, di vacanze che ormai stanno terminando per tutti, se non sono già terminate, anche se abbiamo anticipato che quest'anno a settembre circa 10 milioni di italiani ha scelto di fare le vacanze. Ma qual è l'argomento che affrontiamo? Quest'anno più che negli altri anni è complicato tornare alla nostra routine, tornare in ufficio, tornare al lavoro, ci sentiamo abbastanza stanchi. Qualcuno direbbe, ma come, dovevamo ricaricarci, invece torniamo un po' stanchi? No, è soltanto l'effetto di quando si ritorna a quella che è la routine, a quelle che sono un po' le nostre abitudini, non soltanto lavorative. E allora cosa fare? Cosa dicono gli esperti professoroni in questo campo? Ci consigliano di cominciare a fare le cose sempre con una certa tranquillità, un po' alla volta, riprendendo quello che è il ritmo che abbiamo lasciato prima di andare a rilassarci proprio durante le vacanze. La cosa che aiuta tanto, ve lo consiglio io questo, e anche seguire un po' la musica che vi piace, quindi la musica di Romantica Radio, e noi ci mettiamo del nostro. Ascoltiamo Ciro Sebastianelli con Marta e subito Christian, Cara. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Abbiamo parlato di vacanze, di ferie, anche settembre ed è sempre un trauma, nonostante siamo a settembre, di tornare dopo un po' di relax. Ci scrive il nostro amico Valentino, che si trova a Catania, in Sicilia, terra bellissima, e lui dice che preferisce prendere le ferie non tanto in estate, ma soprattutto quando sta per arrivare il Natale, nel periodo natalizio. Valentino, va benissimo quello che ci dici, ma uno che abita in Sicilia è in vacanza tutto l'anno, anche se lavori tantissimo. Vabbè, grazie al nostro amico, tra poco anche la nostra rubrica che ritorna, Top Star Voci a confronto sia italiane che internazionali, oggi due grandi voci italiane. Parleremo di Gianna Nannini e Loredana Bertè, ma prima ascoltiamo Domenico Modugno con Piove e subito succede un brano fantastico di Mario Lavezzi.
7: Farei che inizi tu.
8: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Donne e rock. Chi meglio di Gianna Nannini e di Loredana Bertè? La carriera di Loredana Bertè si è sempre distinta per il suo atteggiamento anticonformista e per l'uso di un'immagine e di uno stile molto audaci, in netto contrasto con il panorama musicale italiano più convenzionale dell'epoca. La sua voce roca e potente, unita a uno stile che mescolava rock, pop e soul, l'ha fatta amare sia dai giovani che dai meno giovani. La Bertè ha spesso affrontato temi di libertà, indipendenza e ribellione, rendendola un'icona per molte persone che cercavano di rompere con le tradizioni o che si trovavano ai margini della società. Anche Gianna Nannini ha fatto del rock il leitmotiv della sua carriera. Ha sempre avuto un approccio molto personale alla musica, mescolando elementi di rock, pop e musica d'autore. La sua voce è un marchio di fabbrica, con tonalità alte e un'impronta graffiante che la rende immediatamente riconoscibile, con un carattere personale, trasgressivo e ribelle.

0: Le signore del rock hanno diviso anche il palco in alcuni eventi. Un confronto che è un riflesso della varietà e della ricchezza della musica italiana, con due voci e carriere che hanno saputo conquistare il pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, sono Antonio da Marano, ascolto Romantica perché voi mi fate venire in mente i miei anni 70-80. Grazie, vi ascolto tutti i giorni mentre vado al lavoro, quando torno sempre e a casa quando posso. Ciao, un bacio, andate avanti così.
1: Ciao, sono Concetta, chiamo dalla splendida isola di Procida. Ascolto Romantica perché è l'unica radio che mi fa sognare. In questo mondo di ladri, come dice la canzone, io sogno le vecchie canzoni di una volta e ritorno indietro nei miei anni più belli. Un bacio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E ogni tanto diamo una notizia romantica, no, infiliamoci in quelli che sono i sentimenti di tutti. Quante volte vi siete fatti la domanda perché nella vita a volte non riusciamo più ad innamorarci? Questa è una ricerca che è stata portata avanti da diversi studiosi a proposito dell'arte di amare, e noi non riusciamo a volte nella nostra vita più ad innamorarci o ad amare, soprattutto per quelli che sono poi trascorsi, perché ci sono delle persone che ormai non sono più abituati a fidarsi, soprattutto perché hanno così sofferto tantissimo per il numero di delusioni che abbiamo avuto nella nostra vita. La regola sarebbe che non bisogna far pagare mai a nessuno quelli che sono i nostri errori o le cose che ci sono capitate, per un po' impegnarci in qualche modo a superare queste resistenze e finalmente lasciarci andare per poterci innamorare. Questo è anche un po' il consiglio che danno coloro che dicono che quando non riusciamo più a provare questi sentimenti è un esercizio che assolutamente bisogna fare. Per un po' aiutare questo esercizio ascoltiamo un po' di musica romantica, e quindi arriva anche Anna Identici con Quando mi innamoro, e si parte con Alberto Kenny.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Si riparte con un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. In quest'ora voglio consigliarvi di stare un po' più attenti perché potrebbe arrivare lo spazio che vi

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte forte, sempre.
2: Dettagli in negozio online. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

E questa la sigla, quella che vi ricorda che siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti. Per i nostri nuovi amici, devo ricordarvi cosa succede: avete l'opportunità nei prossimi minuti di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, che porta anche molta fortuna. Cosa dovete fare? Una cosa semplicissima: inviate subito, immediatamente, un messaggio al nostro numero del WhatsApp, annotate al 331 240 787. Scrivete autunno, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, scrivete autunno, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva immediatamente con il messaggio al 331 240 7878 si aggiudica il nostro profumatore.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU e, rispondendo a Donald Trump, mostra le foto della guida suprema Khamenei uccisa e dei bambini uccisi nella scuola bombardata dall'attacco degli Stati Uniti per non aver rispettato la legge internazionale, afferma il presidente iraniano. La delegazione americana a quel punto ha lasciato l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Niente armi nucleari, ma nessuna limitazione allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari pacifiche, ha poi concluso il presidente iraniano. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo oggi al question time alla Camera, ha confermato la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle tasse sul reddito per il ceto medio, e quindi si farà così, assicura Giorgetti. Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, una 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata quasi riconoscibile nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è avvenuto grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato dall'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro, dunque, è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. L'autunno porterà con sé correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporali su varie zone della Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con forti precipitazioni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E anche per questo pomeriggio mi concedo qualche secondo per salutare i nostri ascoltatori più attivi, uno spazio a cui non rinuncio mai. E allora, oggi voglio salutare la nostra amica Adele, che scrive da una splendida località di mare. Parliamo di Agropoli, provincia di Salerno, e ci ricorda con il suo messaggio che le abbiamo fatto buona compagnia per tutta l'estate. Non a caso noi siamo rimasti aperti per ferie. Grazie Adele. Se vi scappa di scriverci, ma anche di mandarci un messaggio vocale, fatelo al 331-240-7878. Voglio però ricordarvi, come sempre, che i messaggi di testo li leggiamo, i messaggi vocali vanno sempre nello spazio Ciao Romantica. Arrivano Renegades con L'amore blu e subito gli Audio 2 con Zucchero amaro.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni, mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
1: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni. Da quando vi ho trovato non vi lascio più. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

con la bella musica il tempo passa sempre in maniera piacevole, anche velocemente, devo dire, anche perché anche oggi, mercoledì 23 di settembre, l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Devo sempre ringraziarvi per la vostra partecipazione, siete sempre di più, veramente grazie. Voi quando volete scriveteci, anche perché siamo i vostri amici della Porta Accanto, dove potete insomma richiedere le vostre canzoni, raccontarci qualche bella storia, magari se è una storia romantica. E allora, detto questo, però vi dico che non ci fermiamo mai, e tra poco ritorna anche Alessandra con il suo appuntamento fino alle 21. Subito dopo, poi fino a mezzanotte, ascolterete anche Roberto. Io torno domani, sapete benissimo, a partire dalle 15. Vi lascio con Anoxa, Pagliaccio Azzurro e Johnny Dorelli, Una serata insieme a te.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Io ci sono, voi ci siete, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, anche quest'oggi vi terrò compagnia fino alle 21, saluto il nostro Lucio Belmonte, il mio amico vi ha tenuto compagnia fino a poco fa e lo ritroverete domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Tre ore da vivere insieme, cercheremo insomma di migliorarvi i prossimi minuti con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche, poi insomma anche stasera attenzione perché uno di voi si porterà a casa un gadget firmato Romantica, insomma tante cose da fare insieme. Partiamo subito con la musica, riascolteremo tra poco Peppino Di Capri con Il Sognatore e subito per iniziare George Benson, Mood is Mood. Benvenuti su Romantica, buona serata con noi.
1: There I go, there I go, there I go, there I go.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

C'è un numero che è interamente dedicato a voi. Serve per comunicare con noi, per raccontarci la vostra giornata. Che vi è successo quest'oggi? Magari qualcosa di bello, qualcosa di speciale. Raccontatecelo. Siete al lavoro, state tornando dal lavoro, vi state rilassando, state già preparando la cena. Insomma, raccontatemi tutto. Sono curiosa di scoprirvi, di conoscervi meglio anche quest'oggi attraverso i vostri messaggi. 331-240-7878 per comunicare con noi. Oppure, se volete, potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Alex Baroni, che tra poco riascolteremo con La distanza di un amore. E subito Gianni Nazzaro, La nostra canzone.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Non solo musica sulla vostra Romantica Radio, ma anche tante rubriche da vivere insieme. E tra poco tornerà Top Star, questa sfida tra le stelle che questa sera si occuperà di Rita Pavone e di Caterina Caselli. Tutto questo succederà su Top Star tra poco qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica, quella che vi fa sognare, che vi fa tornare indietro nel tempo. Tra poco riascolteremo Don Bachi con Cronaca. Una canzone che arrivò seconda al Festival di Sanremo nel 1967. È una dichiarazione d'amore diretta, senza metafore. Lui dice ti amo e chiede di essere creduto, perché questa volta è davvero cambiato. Riascoltiamo

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Con Fossioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte, forte, sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Ancora una sfida al femminile. Musica italiana protagonista con Rita Pavone e Caterina Caselli. La prima, famosa per la sua energia e la sua voce squillante, che l'hanno resa un'icona del panorama musicale degli anni 60 e 70. La sua carriera esplode a solo 17 anni. Viene scoperta da Mogol e Lucio Battisti durante un provino per una trasmissione televisiva. La sua energia sul palco e la sua immagine da ragazza ribelle, ma al contempo dolce, la rendono amata da un vasto pubblico giovane. La sua carriera è segnata da una grande versatilità, che le ha permesso di adattarsi a vari stili musicali, dal pop più orecchiabile alla musica più impegnata, senza mai perdere la sua identità. Caterina Caselli è una delle figure più importanti della musica italiana, sia come cantante che come produttrice. Agli inizi della sua carriera ha colpito la sua voce potente e il suo carisma. Messa a riposo l'ugola, Caterina Caselli ha avuto e ha tuttora un ruolo fondamentale anche come produttrice musicale. È stata la fondatrice dell'etichetta Sugar, una delle etichette discografiche più importanti in Italia, che ha lanciato molti artisti di successo, tra cui Andrea Bocelli e Laura Pausini.

0: Due grandi artiste che a modo loro, con carriere sfolgoranti, hanno dato un enorme contributo alla musica italiana. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica. Complimenti, sono Anna dalla Calabria.
1: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

quanta bella musica ascoltiamo su Romantica, vero? Buona serata, amici miei. Poco fa abbiamo scoperto anche un'altra puntata di Top Star, questa sfida tra le stelle che tornerà domattina qui su Romantica Radio tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Ma naturalmente, se vi piace in modo particolare questa rubrica, potete venire sul nostro sito romanticaradio.it e lì trovate tutti i podcast di questa trasmissione. E già che siete sul nostro sito, venite a visitare la sezione shop online. Lì potete acquistare o anche solo vedere, insomma, per curiosità, tutti i gadget di Romantica. Trovate la tazza, la borraccia, il telomare, le magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Venite a trovarci sul sito, ne vale la pena, ci sono tante cose da scoprire. romanticaradio.it. E buona serata con gli Homo Sapiens, che tra poco riascolteremo con Io e te stasera. Subito una canzone degli anni 70, è una dichiarazione d'amore, quel desiderio che diventa voce, che brucia e che non riesci più a tenere nascosto. Riascoltiamo gli Harmonium con Ti desidero.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto dalla provincia di Macerata, da Recanati, Silvia che ci scrive che ascolta Romantica Radio mentre sistema la casa e le nostre canzoni le fanno compagnia come un'amica. Ma che bella cosa ci hai scritto Silvia, ti mando un bacione. E poi ancora saluto Alberto che invece ci ascolta da Seregno e racconta che ogni sera intorno a quest'ora accende la radio per staccare la testa dopo il lavoro. Che bello che la musica ti aiuti a fare questo. Grazie per aver scelto Romantica, Alberto. E poi saluto anche Carmine da Positano in provincia di Salerno. Lui sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro e come fa ogni giorno ci ascolta. Vuole salutare la moglie che si chiama Laura. Io saluto entrambi, un bacione e anche belle canzoni che arrivano per voi. Laura Luca, Ragazzo Fragile e i Panda, Voglia di Morire.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che meraviglia Napoli Pop, ci fa riascoltare quelle canzoni napoletane che magari avevamo anche dimenticato. E se avete una canzone napoletana particolare che magari vorreste riascoltare dopo tanto tempo, bene, fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, noi la inseriremo sicuramente in Napoli Pop. Va bene amici, adesso torna protagonista la musica e tra poco riascolteremo un grandissimo successo di Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Subito una canzone che parla di un amore che ha attraversato tempeste, silenzi, distanze, ma che non si spegne. Riascoltiamo Michele Zerrillo con Non è finita.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Buona serata romantici, e sapete che c'è un sondaggio molto curioso che è stato fatto da una piattaforma online, e secondo questi dati il 41% degli italiani confessa che il momento più romantico della giornata è il buongiorno, non un gesto grande ma quel messaggio o quella tazza di caffè magari lasciata sul tavolo. La cosa sorprendente è che molti dicono che questo piccolo rito quotidiano migliora l'umore più di un regalo costoso. Gli psicologi spiegano che le micro attenzioni hanno un impatto emotivo enorme, sono la prova che qualcuno ti pensa prima ancora di iniziare la giornata. Quindi insomma facciamo attenzione a questa cosa del buongiorno, magari anche noi possiamo farlo al nostro partner per iniziare bene la giornata. Sembra che sia una cosa estremamente positiva per la coppia. Va bene amici, adesso invece su Romantica si parla d'amore ma attraverso le canzoni. Tra poco Mina con Prendi una matita e subito la versione di Claudio Baglioni di Se telefonando.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
1: Romantica, purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo amici, siete pronti? Perché è arrivato il vostro momento, il momento di Veloci e Contenti. Allora, volete conquistare il nostro profumatore firmato Romantica? E allora scrivete autunno, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore. Allora, ripeto, scrivete autunno, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa il profumatore firmato Romantica.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Saluto Elena che ci ascolta da Torino e dice che ascolta Romantica Radio mentre rientra dal lavoro, le nostre canzoni le rimettono in ordine la giornata e questo è davvero un bel complimento. Elena, un bacione, buona serata. E poi un saluto ci arriva da Frascati, Gabriele è in provincia di Roma, ci sta ascoltando. Dice: ma che bella la vostra musica, mi fa sognare. Gabriele, grazie per questo complimento, un bacione anche a te. E poi buona serata anche ad Antonio di Melfi in provincia di Potenza, oggi festeggia il suo compleanno e ce l'ha fatto sapere la moglie Sara. Tanti tanti auguri Antonio da parte di Sara ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. E se anche voi volete festeggiare un compleanno con noi, fateci sapere la data esatta in anticipo al 331-240-7878, noi sicuramente vi faremo gli auguri. Buona serata con Charles Aznavour che tra poco riascolteremo con Poi Passa. Subito i Bee Gees.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, adesso vi dirò una cosa che forse vi stupirà. Secondo una nuova ricerca, il 54% delle persone conserva almeno un oggetto legato a una storia d'amore passata. La cosa sorprendente è che non si tratta di regali costosi, ma di piccoli simboli, un biglietto del treno, una fotografia sfocata, persino una ricevuta di un bar. Gli psicologi spiegano che questi oggetti funzionano come ancore emotive, capaci di riportare alla mente un momento felice in meno di un secondo. Insomma, il romanticismo resiste anche nei nostri cassetti. E voi conservate qualcosa dei vostri ex? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto, buona serata con Dario Baldambembo. Tra poco lo riascolteremo con Aria. Subito Roberto Vecchioni, per amore mio.

0: 878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi come ogni sera con voi arriverà il nostro Roberto Malvagia che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 21 fino alle 24. Di che cosa parlerà questa sera? Del bar all'italiana, molto più di un bancone, il quotidiano, il totocalcio, il caffè preso in piedi e un barista capace di accorgersi della nostra assenza. Questa sera Roberto racconterà il bar italiano come luogo di sport, politica, solitudine e anche piccole comunità quotidiane. Un viaggio tra espresso, bar sport e vita vera. Dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi non mancate. Adesso invece vi regalo un po' di musica. Lucio Dalla con Futura e i Pooh, una storia che fa ridere.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, mi avete stregato, sia in macchina sia in casa. Siete fantastici, veramente. Non cambiate mai.
1: Romantica, grazie, grazie mille. E grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 si stanno avvicinando e per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie a tutti voi che ci avete scritto, vi mando un bacione enorme. Noi ci risentiremo domani, sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Però lo sapete, non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. E adesso ci ascoltiamo Gianni Togna, Van Spettacolo e Piero Ciampi, L'amore è tutto qui. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao!

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Il mercoledì sera ci trova nel punto più vero, diciamo così, della settimana. È l'entusiasmo della ripartenza, ormai alle spalle, il fine settimana è ancora lontano, forse soltanto adesso magari riusciamo a sentire davvero quanto siamo stanchi, che cosa ci è mancato e di quale compagnia abbiamo bisogno. Questa è Romantica Radio, questa sera proveremo a farlo immedesimandoci in chi dentro un bar non ha trovato soltanto qualcosa da bere, ha trovato una pausa, un incontro, un'informazione, una discussione, una persona alla quale dire buongiorno, o semplicemente, diciamo, un posto in cui non sentirsi completamente solo. Io sono Roberto Malvagia, questa è Romantica Radio, parleremo dei caffè storici, del bar popolare, delle macchine espresso De Marchi, Lavazza, Kimbo, Illy, Segafredo, ecco, della schedina del Toto Calcio, del bar sport di Stefano Penny, del film Al bar dello sport, ma soprattutto parleremo delle persone, il cliente frettoloso, quello che arriva sempre alla stessa ora. Raccontatemi il vostro bar del cuore, 331 tramite WhatsApp 240 78 78, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La sera su Romantica Radio, questa sera entriamo proprio in uno dei luoghi più semplici e più importanti della vita italiana, il bar, non soltanto quello elegante dei grandi alberghi oppure delle piazze famose, il bar sotto casa, quello vicino all'ufficio, davanti alla stazione, accanto al mercato, nel paese o magari sulla strada provinciale, il luogo del caffè preso in piedi, del quotidiano aperto sul balcone, della schedina, della partita commentata per giorni, no? Del barista che conosce il nostro nome, qualche volta anche il nostro umore. La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, raccontatemi così il vostro bar preferito, quello che vi ricorda, ecco, gli anni 70, gli anni 80, ce ne sono sempre meno, eh? Comunque ci sono ancora bar dove si riunisce tanta gente.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: I bar degli ascoltatori, primi messaggi Giorgia da Latina, il bar sotto casa conosceva la mia famiglia intera, quando morì mio padre, così ci racconta Giorgia, per alcuni giorni il barista lasciò vuoto il posto in cui si sedeva sempre, nessuno glielo aveva mai chiesto. Saluto invece Felice da Livorno, siamo in Toscana, per anni ho preso il caffè nello stesso locale prima di andare a lavoro, quando cambiai ufficio mi mancò quasi più quel rito, addirittura dei colleghi, da una parte all'altra dell'Italia. E da Palermo invece Francesca: ci sono persone sole che al bar non parlano quasi con nessuno, però essere salutate per nome cambia qualcosa durante la giornata. È una fase importante, non tutte le solitudini chiedono lunga conversazione, a volte chiedono soltanto di non essere invisibili, un buongiorno, magari una tazzina posata davanti senza dover spiegare tutto, magari la domanda come sta, ecco, piccoli gesti che non risolvono i problemi ma ricordano una persona che continua a occupare un posto nel mondo degli altri.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
9: Parole, parole, parole.
10: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Un po' di storia. Il bar italiano ha anche una propria colonna sonora, tazzine appoggiate sui piattini, bicchieri, macine caffè. Achille Gaggia lavorò, pensate, nel bar di famiglia a Milano e cercò proprio un sistema capace di migliorare l'estrazione del caffè. Nel 38 depositò il brevetto del meccanismo lampo, che utilizzava proprio la pressione dell'acqua calda al posto del vapore, permetteva di ottenere la caratteristica crema naturale dell'espresso moderno. La macchina non era nascosta in cucina, stava dietro il bancone e faceva parte proprio dello spettacolo. Il barista dosava, pressava, agganciava il portafiltro, controllava l'estrazione, nel frattempo ascoltava un ordine già successivo. Serviva memoria, velocità, proprio quella capacità particolare di sostenere più conversazioni, magari senza perdere il filo. I marchi delle macchine Gaggia, non so, Faema, la Cimbali e quelle del caffè diventavano parte dell'identità del locale. La storia delle macchine professionali italiane attraversò oltre un secolo di tecnologia, di design, tanto addirittura che il gruppo Cimbali le ha raccolte anche in un museo dedicato alla cultura del caffè espresso.

Dopo le 22 ci sposteremo verso il tavolo con il quotidiano aperto, le carte, il biliardo, la schedina. Parleremo del bar dello sport, quello in cui la formazione della squadra veniva discussa con più severità. Ritroveremo il totocalcio, i segni 1x2, i risultati scritti sul tabellone. Entreremo anche nel mondo di Stefano Benni, che ha trasformato il bar in una commedia umana fatta di racconti, esagerazioni, personaggi. Rimanete con me, perché proprio il bar dello sport non era soltanto il luogo in cui si parlava di calcio, era il posto in cui persone normalissime potevano per qualche ora diventare allenatori, economisti, esperti di politica internazionale, narratori di imprese. È quasi certamente mai accaduto.

Abbiamo superato le 22, la prima schedina del concorso, che sarebbe diventato il Toto Calcio, visto che parliamo dei bar, parliamo delle schedine. Venne giocata il 5 maggio del 46, inizialmente prevedeva 12 partite, e soltanto successivamente assunse il nome, la formula, entrati poi nella memoria collettiva, 1x2, ecco, insomma, semplici da capire. La schedina si compilava al bar, in ricevitoria, a casa oppure insieme agli amici. C'era chi seguiva le statistiche, la classifica, lo stato di forma, chi sceglieva l'istinto. Poi arrivava la domenica, la radio accesa, i risultati, la matita che controllava una partita dopo l'altro. Fare 13 non significava soltanto vincere denaro, significava immaginare una vita differente, la casa, l'automobile, i debiti pagati, il lavoro lasciato, magari la possibilità di aiutare la famiglia. Il sogno era diventato collettivo, era diventato popolare.

Il bar sport come commedia umana è così. 1976 Stefano Benni pubblicò Bar Sport, destinato poi a diventare un classico dell'umorismo italiano. Ecco, lo scrittore descriveva il bar non semplicemente come il posto del cappuccino, ma proprio come luogo di narrazione. Al bar, ecco, per esempio una partita di calcio dilettantistica poteva diventare una finale mondiale. Una lite nel parcheggio assumeva i toni di un duello. Il cliente che diceva di conoscere personalmente un campione, un politico o magari una soubrette non veniva quasi mai contraddetto fino in fondo, perché l'esagerazione sicuramente faceva parte dello spettacolo, no? Ogni passaggio di voce aggiungeva un dettaglio, un'impresa, un testimone e qualche volta perfino un finale completamente nuovo, completamente diverso.

1983 uscì il film Al bar dello sport, diretto da Francesco Massaro con Lino Banfi e Jerry Calà. Il protagonista era un emigrato pugliese a Torino. Realizzò una vincita miliardaria al Totocalcio e cercò appunto di sottrarsi all'improvvisa attenzione di conoscenti e parenti. La commedia utilizzò appunto la vincita per raccontare un meccanismo molto umano. Lino Banfi, che portò nel film la figura dell'emigrato meridionale, il rapporto con Torino, l'aspirazione alla riscatta, proprio quella capacità tipica della commedia italiana di far ridere su qualcosa che conteneva anche amarezza. Il bar era il punto di partenza ideale, un luogo in cui tutti sapevano dire qualcosa, ma nessuno conosceva davvero fino in fondo la vita dell'altro.

Il bar italiano è stato per decenni uno dei luoghi principali proprio della discussione sportiva e politica. Il lunedì mattina si commentavano le grandi squadre, l'arbitro, la formazione, il rigore non concesso. Il bar che raccoglieva anche i grandi momenti nazionali, ad esempio i mondiali dell'82, l'arrivo di Maradona a Napoli, le vittorie di Alberto Tomba, il Festival di Sanremo, Pertini, Andreotti, Craxi, ecco, più avanti anche Berlusconi, entravano proprio nelle discussioni del bar. Non sempre il confronto era equilibrato, il volume della voce poteva sostituire l'argomento, però il bar offriva qualcosa che oggi rischiamo di perdere dentro le comunità digitali costruite soltanto tra persone simili. L'incontro, ecco, l'incontro fisico con chi la pensava magari diversamente. E dopo aver discusso animatamente, magari avremmo giocato insieme una partita a carte o commentato la stessa notizia sportiva.

Nell'ultima ora torneremo dietro al bancone, parleremo del barista che magari conosceva e conosce tuttora orari, abitudini, cambiamenti dei clienti, di chi si accorge che una persona non entra da giorni, di chi ascolta separazioni, problemi economici, lutti, nuove relazioni e piccoli successi senza avere un ruolo ufficiale da magari nella vita di nessuno. Parleremo poi delle diverse ore del bar, la colazione, la pausa di metà mattina, il pranzo veloce, il caffè del pomeriggio, l'aperitivo. Guarderemo anche a come il locale si è cambiato, dalle carte e dal flipper ai grandi schermi, dal caffè preso in piedi al tavolo del computer. Rimanete con noi perché un bar può cambiare arredamento, insegne menù, però continua a funzionare soltanto quando, oltre a servire bene, riesce ancora a far sentire qualcuno a

Abbiamo superato le 23, Roberto Malvagia con voi, il barista che vede sempre tuttora le persone in momenti di passaggio, prima del lavoro, dopo una visita medica, durante una pausa, prima di un incontro importante, dopo una notte difficile. Non conosce sempre la storia completa, ma ne osserva alcuni segnali. Il cliente che magari improvvisamente passa dal caffè normale al decaffeinato, quello che per una settimana non scherza più. Allora, Romantica Radio, penso, ma è l'unica radio che parla al cuore. Questa sera abbiamo provato a farlo, immedesimandoci in chi dentro un bar non ha trovato soltanto qualcosa da bere, ha trovato una pausa, un incontro, una discussione, una persona alla quale dire buongiorno, magari semplicemente raccontare una storia, un posto, no? In cui non sentirsi completamente solo.

Il bar che cambia volto più volte, magari nella stessa giornata. Al mattino è rapidità espresso, cappuccino, cornetto, sfogliatella brioche, le miscele, ecco che diventano anche identità territoriali. A metà mattina il locale rallenta un po', arriva chi ha già svolto una parte del lavoro, chi esce da un ufficio. A pranzo invece il bar può diventare tavola calda, panino toast, un'insalata, un piatto veloce. Nel pomeriggio cambia ancora, perché vi entrano studenti pensionati, lavoratori, persone che cercano un punto d'appoggio, no? Tra un impegno ed un altro. È così, le luci cambiano, la musica aumenta, il bancone sul quale al mattino c'erano cappuccini quotidiani ospita bicchieri, olive, patatine, cocktail. Lo stesso spazio che nel tempo ha accompagnato ritmi, magari, e persone differenti. Il bar è tuttora, ad oggi, ecco, una piazza senza orari. Raccontatemi se vi va il vostro bar del cuore. Il mio numero, il nostro numero per entrare in contatto con noi tramite WhatsApp 331 240 7878.

Dal vecchio bar a locale contemporaneo, com'è cambiato il bar? Stefano Benni, che ha scritto e c'è stata anche una commedia, ovvero Bar Sport, ha osservato già come il vecchio bar locale, con carte, biliardo, schedine, le bottiglie, fosse stato progressivamente sostituito, ecco, da ambienti di design, grandi schermi, buffet, happy hour e magari una proposta sempre più ampia. Oggi ci sono caffetterie specializzate, cocktail bar, bistrò, locali nei quali si lavora al computer e attività capaci di accompagnare il cliente, magari dalla colazione al dopo cena. Abbiamo guadagnato qualità, scelta, design e sicuramente attenzione alle materie prime e a nuovi servizi. Ma alcuni bar, credo, ecco, a differenza del passato, hanno perso sicuramente parte della propria funzione spontanea e tanti momenti di aggregazione.

Siamo in chiusura di questo mercoledì sera, siamo entrati nel bar italiano dalla mattina alla sera, abbiamo incontrato il caffè espresso, abbiamo compilato la schedina del Totocalcio, abbiamo attraversato il bar dello sport di Stefano Benni, abbiamo ritrovato Lino Banfi, Jerry Calà davanti ad una vincita sempre capace di attirare troppi amici, ma soprattutto abbiamo parlato di socialità, dal cliente salutato per nome, dal quotidiano condiviso, della persona sola che continua a trovare qualcuno magari disposto ad accorgersi della sua presenza, del tifoso, del lavoratore durante la pausa. Domani approfondiremo una parte precisa proprio di questo mondo. Gli aperitivi, di locali, di bar, tutti italiani. Parleremo di etichette, di testimonial, di bar cittadini, di conversazioni e proprio del modo in cui un bicchiere sia diventato anche un segnale di stile, di appartenenza. Roberto Malvagio, davvero tutto, grazie di cuore. Romantica Night tra poco con Alex Poli. Vi aspetto domani sera.

0: di lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: take us home, Sip.
1: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Stiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.